la strada nessuno fa. Guarda, guarda che giacca nuova sulle spalle di quello là. La folla anonima che rende anonimi, quasi invisibili. Così cos'ha?

Vedi, vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze vuole certezze, il mondo vuole certezze.

lavoro nel varietà, sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano, sarà, sarà, poi dopo un attimo